0: Canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione.